riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque una parola? Che c'è in questa parola? C'è della

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

ma per tornare a voi furfante ho teso troppo e mi discaccio. Ora veste, veste al galoppo il capesco se me ne vi sta. Vesti, vesti, vesti al galoppo.